Vasio nel giorno della festa della mamma. Vi stavo raccontando di come fosse stata fissata il giorno 8 di maggio questa festività. Poi a partire dagli anni 2000 l'Italia ha adottato stabilmente la seconda domenica di maggio come data ufficiale della festa della mamma, legato soprattutto a motivi pratici, culturali, e poi celebrarla di domenica è un'occasione più facile per riunire le famiglie, per organizzare momenti condivisi. E la scelta peraltro ci avvicina agli altri paesi sia dell'Europa che del mondo, anche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia la festa della mamma cade proprio nella seconda domenica di maggio. Una nota curiosa: negli Stati Uniti a promuoverla fu Anna Jarvis, una figlia che nel 1908 organizzò una commemorazione dedicata alla madre. La stessa donna criticò poi questa festa perché prese un connotato prettamente commerciale e quindi per tutta la vita provò a togliere questa giornata dedicata alla mamma, cioè cercare di togliere quello che lei stessa invece aveva cercato di creare, perché era diventata un'altra cosa, non c'entrava.